Cecep's i Spoulops ipoved. Cra, șuidita, erti, radio tardimanti.